0: Oh, aiuta, papeghe, aiuta! Papeghe, aiuta!
1: Parece che mi queridita Oliva sta in apuros.
0: Aiuta, aiuta!
1: Aquí vengo, Oliva.
2: Falda mi ropa, camarón.
1: Mira tú, bien, bien, pues.
2: ¡Todo!